Bravezende l'uomo Gesù, se fosello dormo veglio. Bravezende l'uomo Gesù, se dorme in bigliavù. O vesei si lumede mai, che vu saludo, o vesei si lumede mai, che vu saludo, so di uplai. Ingozza sol buzzole, si io sinchiou, si io sinchiou. Ingozza sol buzzole, si io sinchiou d'un anno un tre. Ingozza sol ho trovato, si io delar, ingozza sol ho trovato, si io delar per farlo poccato. Se l'ho trovato io pa delar, d'un anno il vostro figlietto, lo prendrem pel domontal, lo farem d'un sac un